chiudi una bombe, yeah. E io non si decreteo, e chiudi una luce, yeah.